0: Morena Mechita Pelatsheu.
1: Atena ka tolata.
0: Morena Modimo wa matsiri tsone ganya le gotso a o babale le bantwini nneso.
1: A o tsama sala lwana mopeni.
0: Amen nneso.
1: Amena ka tolata.
0: Ntwa e binenga letsatsinga la moqevelo.

tsa ho loka ho tswa ho tswa ei hey, ditholwana tsa ho loka ho tswanga ho ba neng a e batlong ga ka tse ditholwana tsa ho loka ho tswang tumelong ho tswanga tumelong mme Mmakgaile Silas a le ha dikutse.

amashume amabedi kanetso emeraro ha tutu ya letsatsi lena ile ya sekete magolo a robonga mashume amane ka motso o le mongwe 100,941 e sale ke fitlile ha ntatai e sebeletsa PC ya fam ya re tseditseng ya thapelo gore kopanya le mogena modimo nkgono wa mafatlha a ditsimo ga lesuku ga ntatemolo le goe.

kae kapa kae ao se re filwe maboela thapelo ya morena masale thapelo ya modimo memma mope khomare sono mo ja morena tloyo kholo sono tando ntate tohlanga

Kuzile. Abayakhomayela. Basilethele isokhomayela corona mina. Yenyovi. No. Angiyeki isokhomayela le corona yimi. Athi sizolipheka le piano. Le corona sizoyimisa kancane. Sizoyiwasha nge sanitizer minor.